0: the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
1: Or Andrea Zanatta. Pesi, metto il merota che ti snota. Metto il merota che ti snota.